FIP nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole, parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose viole. Il mio cuore innamorato,